la fosse nan cheng langwe tem sebe me la fosse man lori ya le talangwe fu lori de bouse lori yoko lo gursi lo turuba ya le talangwe la fosse an talangwe fosan chere langwe fu yegar tenga tanga bebe ni fu lori tanga mam tan chere langwe woto nuwa Winto wa chende me. Ne kamba ti buzote gwarane li tofan. Ti yam le ora. Ti sou norle ninge sigri mamzugwa. Mi minti nta yabanam tempel mu. Sou norle zinye. Nta ame ti mzote sa da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Juskan ti mta nlou mkolora. Yabanam mkolora. Ti bo ti fchosuru. Lou be ni. Yawle chende sakapore. Mam tan chende woto niwa. Lan ne paraba ti yini. Lan ne. Nchempa tanya koma sera la yin sou noro ti kama be poni urududu ti bana wa chermam la yin wotoni donc dans le chiri arati yeleme bonne arrivée arati yeleme welcome arati yeleme ni wongo dans le ma dans le chiri l'étranger dans le chiri ti man bébé ni sonne Sunora, nyakite da fan lobu corneri tugo. Ti ban bebe ni sode. Sunora mena, yangwe na mietani. Sunuria no, sunuria no usugo. Sunuria no usugo. Da koto wendi, to wendi, nyado. Ti ngwe na sansake, ni chimsarima.

Amo, tu non dimenticarti di chi sei, eh? Tu sei Sine, tu sei a casa dappertutto. Devi fargli vedere chi sei a sti bastardi di merda.